Adiasi. Emilia Apia, Deborah Adiasi. Sabri, Deborah Adiasi. Deborah Adiasi. Ayasida. Enyem Paibo. Senya Disre. Asida su yem Paibo. Nyemye kane Senya Disre. Ewo bra. Edisre, Eurade ho Adie. Nyedi Adisre, Adie tu, Eurade nimi enhi Adie. Sabri, Yabra, yes, so di Eurade, ni Adie, Eurade Asi. Siti Afia Shasie. Ni bebi o di abe drui. Gena wo kachire Eurade. Show di kron kron en yu nyam. Ewo yene Eurade Yesu Kristo dimo. Ene ya sorry o.

0: Yes, Dimo.
1: Every day.
0: Bosumi.
1: Emma Ghana.
0: Enconsortium.
1: Yigana.
0: Efimusuma.
1: Eradia Sessa.
0: Bosumi.
1: Niafiqua.
0: Magana.
1: Mayenia.